Ilie calo aquilia, il lumi centar il mare, il india o il vatore fifero il terrivale.

il lumi centrar il mare, il india rotar il vent, il vatur fi fero e il terriva la.